numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

uguali. Tu Giac Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 in punto.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Are you in the dark

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2985.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: e stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

0: pazza musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Le piccole contrarietà nell'ambiente circostante, gli screzi familiari, sono più che altro dovuti al transito di Nettuno. Ad alcuni però può procurare non solo alti e bassi d'umore. Toro, siate leali con il partner e in cambio riceverete tenerezza e passione. Notte a luci rosse. Gemelli, voglia di cambiare il guardaroba, il look e lo stile di vita? Perché no? Cancro. In amore qualcuno danza sull'altalena del doppio gioco. Si possono amare parallelamente due persone diverse? E come? Leone. La mente è agile e scattante. Capta molte opportunità di lavoro, utili a incrementare il giro d'affari. Vergine. Incoraggiati da Venere in transito, la vostra perspicacia vi aiuta ad aprire nuovi contatti di lavoro e a raddrizzare situazioni precarie. Bilancia. Passionalità tra i fedelissimi in fila per due. Il dono di Mercurio. Scorpione, non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore. Sagittario, Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori. Capricorno, giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati. Acquario, piccoli dissapori familiari, malintesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte. Pesci, Mercurio porta forza viva alla determinazione, alla tua immagine. Con Marte in Scorpione sono agevolati i contatti con gli altri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, d'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da perdere.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: non sei per niente piccola.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. Con oltre 130 anni di storia, l'Hotel St. Regis di Roma, oggi del gruppo Marriott, sorge nel centro della capitale ed è simbolo di eleganza e di raffinata ospitalità, non solo per i tanti ospiti illustri internazionali, ma anche per i romani che ricercano la buona cucina dello chef Francesco Donatelli o desiderano sorseggiare un drink nelle splendide sale del ristorante Lumen, magari assistendo ad uno dei tanti eventi artistici proposti. Sentiamo il direttore Giuseppe De Martino.
3: Per noi il lusso è prendersi cura degli ospiti, dedicare il nostro tempo ai nostri ospiti, quindi a partire dall'arrivo degli ospiti, camminare attraverso l'albergo, soffermarsi sugli elementi storici dell'albergo, sulle tante iniziative che abbiamo. Facciamo sentire gli ospiti parte di una casa a Roma. Noi organizziamo tantissime iniziative rivolte ai romani, siamo tutte le sere pieni al ristorante Lumen ed è per gli ospiti una gioia scendere dalle proprie suite al ristorante e ritrovarsi circondati da romani che amano festeggiare. Il nostro desiderio è quello di ricreare a Roma delle serate, dei momenti indimenticabili attraverso la gastronomia, l'arte contemporanea. Abbiamo in albergo Galleria Continua, che ha organizzato delle esibizioni di artisti famosissimi come J.R., Huawei, Pistoletto ha festeggiato i suoi 90 anni qui da noi. E poi un altro elemento che ci contraddistingue e con cui creiamo delle serate di feste è la musica. Abbiamo creato la St. Regis Rome Orchestra, 11 elementi che suonano pezzi che vanno dagli anni 50 agli ultimi anni.
2: L'hotel è un'opera d'arte perché è un hotel dell'Ottocento, una struttura incredibile.
3: Assolutamente, è stato costruito da Cesar Ritz, che a quel tempo era un luminare dell'ospitalità. Artisti come Spinetti hanno ridecorato tutti gli ambienti dell'albergo e a quel tempo avevamo il primo ascensore in albergo, il primo impianto elettrico in albergo, quindi eravamo dei luminari dell'ospitalità. Cerchiamo comunque di mantenere questo spirito innovativo.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Giuseppe De Martino e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Radio Jukebox, la radio telematica.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 6 2 0.

0: pazzi.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
4: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è "Il cuore desto avrà parole", è un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è "Letteratura nei tempi difficili". Gli incontri sono circa 200.
3: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
4: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
3: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
5: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, dai Già Bascego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
3: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile,

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac! Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Le piccole contrarietà nell'ambiente circostante, gli screzi familiari, sono più che altro dovuti al transito di Nettuno. Ad alcuni però può procurare non solo alti e bassi d'umore. Toro. Siate leali con il partner e in cambio riceverete tenerezza e passione. Notte a luci rosse. Gemelli. Voglia di cambiare il guardaroba, il look e lo stile di vita? Perché no? Cancro. In amore qualcuno danza sull'altalena del doppio gioco. Si possono amare parallelamente due persone diverse? E come? Leone. La mente è agile e scattante. Capta molte opportunità di lavoro, utili a incrementare il giro d'affari. Vergine. Incoraggiati da Venere in transito, la vostra perspicacia vi aiuta ad aprire nuovi contatti di lavoro e a raddrizzare situazioni precarie. Bilancia. Passionalità tra i fedelissimi in fila per due. Il dono di Mercurio. Scorpione. Non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore. Sagittario. Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori. Capricorno. Giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati. Acquario. Piccoli dissapori familiari, malintesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte. Pesci. Mercurio porta forza viva alla determinazione, alla tua immagine. Con Marte in Scorpione sono agevolati i contatti con gli altri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Ripieni i tuoi brani preferiti. Radio Jukebox.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
5: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è: il cuore desto avrà parole. È un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è Letteratura nei tempi difficili. Gli incontri sono circa 200.
4: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
5: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
4: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
6: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, da Igiaba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
4: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 9

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di noi.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede, non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby. La prima semifinale italiana nella storia degli Slam contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sascha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia, sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. È tutto da Jenny De Gaetano.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.

0: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
0: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. La routine muscolare ideale per provare a garantirsi una lunga vita dura dai 90 ai 120 minuti a settimana ed è fatta di esercizi con i pesi o a corpo libero come flessioni, squat e affondi per allenare la forza. Secondo uno studio trentennale pubblicato online sul British Journal of Sport Medicine, basterebbero da un'ora e mezza a due nell'arco dei 7 giorni per ridurre significativamente il rischio di morte. Quasi il 90% dei pazienti con tumore della vescica non muscolo invasivo ad alto rischio di recidiva è vivo a 5 anni, un risultato ottenuto grazie all'aggiunta di un anno di trattamento con Durvalumab di AstraZeneca alla terapia di induzione e mantenimento con Bacillus Calmette-Guerin. Non solo, il nuovo regime non ha mostrato un impatto clinicamente rilevante sulla qualità di vita, valutata attraverso questionari compilati dai pazienti. È quanto emerge dallo studio di fase 3 Potomac, presentato al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, a Chicago. Una nuova terapia sperimentale contro il tumore della testa e del collo, la sesta patologia oncologica più diffusa, ha mostrato risultati incoraggianti in pazienti per i quali le opzioni di cura erano ormai molto limitate. È quanto è emerso da uno studio internazionale condotto in 11 paesi, secondo il quale il farmaco amivantamab, un anticorpo monoclonale bispecifico, ha ridotto o eliminato completamente i tumori in una quota significativa di malati già trattati senza successo con chemioterapia e immunoterapia. I nuovi dati presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology ASCO 2026 di Chicago rappresentano un'ulteriore conferma dei benefici di darolutamide, l'inibitore del recettore degli androgeni sviluppato da Bayer per il tumore della prostata avanzato. In uno studio head-to-head, informa una nota di Bayer, darolutamide è stato associato ad un declino cognitivo significativamente contenuto rispetto a enzalutamide, altro ARI, di comune utilizzo, sottolineando come esistano importanti differenze tra le opzioni terapeutiche attualmente disponibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7391.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Ulaula.it, semplice e veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Le piccole contrarietà nell'ambiente circostante e gli screzi familiari sono più che altro dovuti al transito di Nettuno. Ad alcuni però può procurare non solo alti e bassi d'umore. Toro. Siate leali con il partner e in cambio riceverete tenerezza e passione. Notte a luci rosse. Gemelli. Voglia di cambiare il guardaroba, il look e lo stile di vita? Perché no? Cancro. In amore qualcuno danza sull'altalena del doppio gioco. Si possono amare parallelamente due persone diverse? E come? Leone. La mente è agile e scattante. Capta molte opportunità di lavoro, utili a incrementare il giro d'affari. Vergine. Incoraggiati da Venere in transito, la vostra perspicacia vi aiuta ad aprire nuovi contatti di lavoro e a raddrizzare situazioni precarie. Bilancia. Passionalità tra i fedelissimi in fila per due. Il dono di Mercurio. Scorpione. Non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore. Sagittario. Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori. Capricorno. Giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati. Acquario. Piccoli dissapori familiari, malintesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte. Pesci. Mercurio porta forza viva alla determinazione, alla tua immagine. Con Marte in Scorpione sono agevolati i contatti con gli altri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti, che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo, diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinante associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade, a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
4: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
3: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros senza Sinner e Alcaraz. Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita. Alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
6: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
5: Dalle 15 sul Philippe Chatrier, Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
3: E per questa edizione è tutto, più tardi.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
1: Ma vai da Totac!
2: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
6: Jukebox. Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 6, 5, 7,

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: McCrunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al voto stamane dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. 6 capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. 2 le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. 2 delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, 4° Leclerc, 6° invece Russell, 2° nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Jason.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 4 0

0: Chesia.
1: What? I don't understand.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: 011 19 88 57 76. In noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: CNR, giornale radio.
2: Ok, salute e benessere.
3: Siamo domenica 7 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo, anzi oggi vi insegno, secondo me, un termine nuovo. Sammatoterapia, è la sabbiatura, è facilissimo. Il segreto di benessere che viene dal calore del mare. Cercheremo di capire se ha efficacia oppure no, cioè se è scientifica la sua efficacia oppure no. Con l'arrivo della bella stagione, lo sapete, la spiaggia non è solo il luogo ideale per rilassarsi, ma può trasformarsi in una vera e propria clinica a cielo aperto. Tra le pratiche più antiche e benefiche della medicina termale marina spicca la sammatoterapia, meglio conosciuta come sabbiatura. Non si tratta semplicemente di farsi coprire di sabbia per gioco, ma di una terapia fisica naturale con precise indicazioni terapeutiche supportata da una solida letteratura scientifica. Il termine deriva dal greco sammos, che vuol dire sabbia, e terapeia, che vuol dire cura. La sabbiatura consiste nell'utilizzare la sabbia marina riscaldata dal sole per curare diversi disturbi, sfruttando tre fattori combinati. Primo, l'effetto termico. La sabbia rilascia calore in modo graduale e profondo senza causare scottature. Secondo, l'effetto chimico. La sabbia marina è ricca di minerali e oligoelementi, calcio, magnesio, iodio, ferro, potassio, che vengono assorbiti dalla pelle per osmosi. E poi l'effetto meccanico. Il peso della sabbia esercita un micromassaggio che stimola la circolazione. Allora vediamo cosa dice la scienza però dei benefici delle sabbiature. La sabbiatura non è una cura della nonna, ma un trattamento riconosciuto dalla medicina termale. Ecco i principali benefici validati dalla ricerca. Primo, sollievo da artrosi e dolori articolari. Il calore accumulato dalla sabbia agisce come un potente antinfiammatorio e antidolorifico naturale. Penetrando nei tessuti favorisce la vasodilatazione e decontrae i muscoli. Diversi studi pubblicati su riviste di medicina termale e riabilitativa, come l'International Journal of Biometeorology, evidenziano come i cicli di psammatoterapia riducano significativamente il dolore e migliorino la mobilità articolare nei pazienti affetti da osteoartrosi e reumatismi extraarticolari, riducendo il ricorso ai farmaci antinfiammatori. Recupero post-traumatico. Chi deve recuperare da fratture, lussazioni o distorsioni trova nelle sabbiature un ottimo alleato per accelerare i tempi di guarigione. Ora la prova scientifica, naturalmente. La ricerca nel campo della medicina riabilitativa dimostra che l'azione combinata del calore e dei minerali accelera il metabolismo cellulare, favorendo il riassorbimento degli edemi e la rigenerazione dei tessuti ossei e muscolari post-trauma. Benefici delle sabbiature per la pelle, l'effetto peeling. La sabbia esercita uno scrub naturale che elimina le cellule morte, mentre i minerali marini nutrono l'epidermide. Inoltre la sudorazione indotta dal calore aiuta a espellere le tossine. Studi dermatologici legati alla talassoterapia confermano che l'assorbimento per osmosi di oligoelementi come il magnesio migliora l'idratazione cutanea e la funzione di barriera della pelle. Come si esegue la sabbiatura? L'ora ideale è tra le 11 e il primo pomeriggio, perché deve essere molto calda. Ci si sdraia in una fonda profonda circa 20-30 cm e si viene ricoperti. Bisogna star lì dai 15 ai 20 minuti. Grazie per essere stati con noi.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due brani preferiti Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2253.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: faccia mi lasci senza saliva. Butti giù la porta, prendi quello che vuoi, sfondi una chitarra, vorrei essere...
1: Questo brano lo puoi richiedere con

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose.

0: sono per sempre. Una di queste è Iliad, attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
7: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: CNR, giornale radio.
4: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 5 0.

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Say low, ya tu sabes.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0630

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox, la radio telematica.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Che un divano letto sarebbe comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac.
4: Divano letto con materasso alto 890 euro, consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte, oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Divani
3: Totac. Ma vai da Totac.
6: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 809.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 1 5

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniele Baldi. Stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
5: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia la tensione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio di droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz.
4: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
6: Il treno verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. E abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
7: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
6: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini, oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: CNR, giornale radio.
5: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia grazie a un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti, che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo, diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic e dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinante associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade, a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox,

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna. Ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Nelle prossime ore situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di qualche nube. Nella mattinata di domani alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo, da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi via via più compatte su gran parte del nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: It's Britney, bitch.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 1 8

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Tutac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Tutac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Tutac.
1: Ma vai da Tutac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente,
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4717.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. No matter what, no matter what.

0: dinamica.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 840.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: lo puoi richiedere con il codice 6037.
1: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0565

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 7974.
1: Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi.

dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce.

0: monkey.
1: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0517.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 0965.
1: E anche se io lo so che mi ami, non ritornerai.
2: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 5 5

scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

0: Well, who's next?
1: I piedi puoi trarre i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 2 in punto.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.